chili ona umi ile lalulan ele ai mas isa la elu ma america we vai ko po britania ai vai la ma lo sho ku yo bo mai termine si mai la fa fanga tata pro kalama e tu manu ai le tu longolongo

Kau buat tu pesi fale tono di ol pesi di show de wale via sa wale la ko pesi un Houston ofio ya ale ai lo ka ko de Whitney Houston fa va ya tu o ka lo fa yo le ala un bo fa wale o le pi ma ka ko internet a se ko ka ju e ko fer pesi Whitney Houston is a coffee face. Overlook him.

Per chi non lo sa, questa di oggi è la giornata internazionale della famiglia. Ciò vuol dire allegra e gran festa in ogni casa. Noi aggiungiamo l'augurio che sia per tutti proprio così. L'allegria, dicono, la viene dai giovani, e l'allegria è amata da tutti, e le note musicali di questa mattina vanno in cerca di sorrisi e abbracci. Noi entriamo in ogni casa musicando, e tra le note musicali regaliamo un gran nevicata di petali di fiori di maggio. A tutti, buona mattina.

sempre con Luciano e Franco. Per chi non lo sa o non ci crede, la musica allunga la vita. Canticchiando assieme a noi ci si arriva al secolo e forse anche oltre. Non andremo in sala da ballo per quattro salti al rock and roll, però due allegri passetti con la comare che sorride nel tenerla stretta stretta è quel sogno lontano che si trasforma in realtà. Forse un valzer è decisamente più romantico, ma date le ossa che non sono più quelle dei bei vent'anni, ostrega, il tango è tango. E lo si può fare anche attorno al tavolo in cucina. Allora, forza Marietta, che stamattina facciamo il tango in bicicletta.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale. 100%
1: grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Per chi non lo sa, quest'oretta è il passatempo del venerdì mattina e può capitare d'ascoltare mille strane curiosità. Sicuramente non lo sapevate che, ai primi tempi dopo la loro introduzione dall'America, sia la patata che il pomodoro venivano considerati con sospetto in Europa.
7: Difatti la gente superstiziosa era convinta che contenessero sostanze in grado di far volare le streghe, pensate un po'. In un certo paesetto del Friuli, un anziano pensionato, rimasto senza vino e senza soldi, incazzatissimo, ha fatto volare i piatti della cucina lanciandoli attraverso la finestra aperta. In questo stesso momento, pensate un po', passava da lì il prete in bicicletta. Visti i piatti volare, ha bloccato la bici, estasiato. Se non sono dischi volanti giunti da Marte, diceva a bassa voce, allora sono angeli del paradiso che viaggiano sull'onda del mare.

Se volete vivere senza pensieri, allacciatevi alla nostra carovana allegra e musicale. Con noi, se ne la va bene, non la va neanche male. Pensate, nel Medioevo credevano che il rosmarino possedesse delle magiche virtù. Erano convinti, ad esempio, che mangiare con un cucchiaio ricavato dal legno di questa pianta rendesse innocui persino i veleni. Un certo Severino, buon'anima abruzzese, che abita a Mount Gravatt, ha tentato l'esperimento. Il poverino è da una settimana che trombetta sul cesso.

Siete sempre allacciati al ficcanaso del venerdì mattina, inclusi tutti i problemi e le curiosità che offre la giornata. Al momento stiamo osservando un paesano nel suo podere di stento. Lì su stanno tutti bene, ma quando la stagione va male tutto cambia. E questo paesano si era trovato a corto di spiccioli al momento di pagare le tasse. Allora che cosa fa? Il paesano ha caricato sul furgoncino 8 pollastri vivi come anticipo sulla somma dovuta, promettendo allo stesso tempo che sarebbe tornato il giorno dopo con una mucca per il saldo. La cosa, a dire il vero, è poco credibile. Il governo non mangia polli, li spella.

0: La storiella che segue vale come un indovinello e difatti vi chiediamo, sapete perché? Un uomo che ha un carattere instabile è detto lunatico? Ve lo spieghiamo noi.
1: Un tempo si credeva che il cervello fosse influenzato dalla luna e che i suoi cambiamenti d'umore fossero causati dall'alternanza delle fasi lunari. Oggi in casa, quando nascono i battibecchi, uno dei due salta fuori dicendo: "Quella lì c'ha la luna per traverso". Tutto è sempre colpa della luna e lei, poverina, da lassù brilla bianca come neve e poi giallina prima dell'alba di mattina. Lei risponde schietta schietta: "Voi siete tutti matti, io da quassù canto sempre per gli innamorati".

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Di Sere, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Oggigiorno, per ridere e far ridere, bisogna trovare la macchietta giusta, adatta al momento, insomma. Questo Trevisano è proprio tipo di museo, perché c'ha una gobba tonda e naso da facchino, e la sa lunga, ed in quanto alla macchietta ne crea parecchie. Questo Trevisano è un autentico avaro.
3: Pensate un po', se cammina si lamenta che consuma la suola delle scarpe. Se sta seduto si lamenta che consuma il fondo dei pantaloni. Se gli mettete sotto il naso un fiasco di Tokai, canta squarciagola sinché è finito e poi aggiunge canticchiando ancora un fiasco di quel bon.

0: Have you ever felt like your voice could matter? If only you had the chance to share it. At Radio 4EB, it's not about being perfect, it's about being heard. From broadcasting and podcasting to producing and behind the scenes roles, you don't need experience, just the desire to be a part of something bigger. With a Radio 4EB membership, you'll gain access to free training, real opportunities, and a welcoming community that celebrates every voice. This is more than radio. It's connection. It's belonging. It's you. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: Non è facile.
2: Qualcuno ha detto che non è facile campare allegramente in questo mondo. Bisogna ammetterlo, il pensierino non è fasullo. Ora, quanti pensieri si intrecciano per chiarire la domandina? Voi forse
0: non... You. Head to our website and become a member today. 4eb.org.au.
1: Non è fasullo.
2: Qualcuno ha detto che non è facile campare allegramente in questo mondo. Bisogna ammetterlo, il pensierino non è fasullo.

Praticamente sta volando per altri lidi un'altra mattinata del venerdì. Questa sera suggeriamo per la cena Baramandi con radicchio e del buon vino dall'Abruzzo. Dicono che sia vero, poi non si sa, che chi beve vino campa più del sagrestano del paese che passa il tempo a suonare le campane. Noi in quest'ora mattutina suggeriamo per la cena di stasera un bel proto rosto, polenta arrostita e del vin Tokaj che arriva, pensate un po', dalla Toscana. Se al tavolo avanza un seggiolino, pensateci, ci arriviamo anche noi col mandolino.

0: Se non vi infilate tra le lenzuole presto la sera, vi suggeriamo di osservare la volta celeste. A parte le stelle che sembra si tuffino a testa in giù, mostrando una coda luminosa. Tra le vie del cielo, credetelo o no, cavalcano anche i saturniani, che son poi cittadini di Saturno.
1: Lassù tra gli alti cieli, grazie a Venere, ci sono i Venerini, e più in là ci sono gli Uraniani. E adesso a curiosare sono per la strada cinesi, russi e americani, alla maniera dei re magi di tempi lontani, questo è tutto in rima. I russi infatti stappano la vodka, i cinesi offrono risotto, gli americani whisky del Tennessee, e noi vi ridiamo appuntamento al prossimo venerdì, ma c'è ancora un po' di musica, restate in onda.

0: Well, this is what a love song is supposed to sound like. Yes.
1: Nice and slow.
0: Very, very smooth, very smooth. I love the accordion in it, and yeah.
2: Come vedete, anche gli amici greci sono amanti della musica italiana. No, we say thanks to you, that you lend this song. We never heard it before, so it's always the first time. Beautiful.
0: Beautiful songs.
2: Beautiful song. And,
0: yes.
2: By the way, this friend of ours is a musician. He's a top guy. And he's here with us nearly every Friday. So we say thanks for your company.
0: Thank you. Thank
2: now,
0: you.
2: Now, Luciana, you keep going. I don't know what
1: you want
2: doing.
1: Me to do this one?
2: Yes.
1: Okay. Okay, torniamo con la lingua italiana. Spesso fra gli amici in comitiva si fanno delle stranissime chiacchierate. Adesso ho perso la lingua. Potremmo aggiungere ridicole chiacchierate. Difatti questo barese di Bari al banco del pub di Paddington con l'amico romano a parole grosse dipingeva l'autunno della vita. Ogni giorno che passa, diceva, un dente in meno in bocca. Già, rispondeva il barese, e se la va avanti così, invece di bistecche ai ferri, mangeremo polenta alla griglia. Adesso vi lasciamo pensare.
3: Dobbiamo lavorare!

0: Pensate un po', stamattina fortuna che abbiamo un amico greco qua con un paio di canzonette italiane e le ha trovate più lui che noi. Così adesso ci farà ascoltare un'altra canzonetta. What I said is thanks to you come along this morning, then you got more songs in Italian than to read. So look like you got this other
1: something,
0: song.
1: Something
0: I'll
1: different.
0: Let you do it. Try
1: something different. Yes.
0: This
1: why
0: is
1: not?
0: The funny thing. Not funny. The good thing with the radio, you can just invent things and develop.
1: Here we go.